tirisakadi ke re hapere dipatlami ya ka mmao ke bosatadi e le ditago diphapami ai seo jaivanidi e ke tsitsina seo jaivanidi ai tsina seo jaivanidi ai tsina seo jaivanini e ke re golla phalam.